0: Доброе утро.
1: 早上好。
2: Sabah khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
3: Kalimera.
5: Доброе утро.
3: Goedemorgen.
6: Buongiorno.
5: 早上。
7: День добрый.
8: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
9: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana

ebbene sì, ci sarà molto da fare. Good morning. Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM in DG2 IBI World. Oggi è il 26 di maggio del 2026. Sono 5 minuti passati alle ore 7 del mattino, 10 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 17 gradi di temperatura. Soleggiato, Pipu, ma che bella giornata! Cominciamo subito con un brano musicale e Cenere. Vi ricordo sempre, state ascoltando un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 in compagnia con Francesco. Cenere, questo ce lo canta Lazza. Just give me some-

Buona mattinata Adelaide, abbiamo ascoltato Cenere cantato da Lazza. Buon risveglio, buon breakfast e buone tutte cose. Oggi è martedì, il 26 di maggio. Siamo quasi alla fine anche dell'autunno e siamo alle porte dell'inverno. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, questo ce lo canta Elodie con Due.

0: 2 cantata da Elodie. E rieccoci qui, buon martedì. E per quanto riguarda anche i costi dei carburanti, se oggi dovete fare rifornimento nelle stazioni di servizio qui in Adelaide, potrete trovare il diesel a $2.20, l'autogas 4 centesimi sopra il dollaro e il, diciamo, la super $1.80. E però, come sempre dico e ridico, in ogni stazione di servizio i prezzi sono varianti. 8211 7066, il numero qui dello studio della FAI IBI. E invece, a riguardo, se ci volete telefonare, digitate da tutto il mondo e dovete fare +61 882 11 7066. Questa stazione radiofonica multiculturale internazionale si trova al numero 10 di Byron Place, Adelaide. Allora, carissimi tutti, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Questo ce lo canta Marco Mengoni con Due vite.
1: Tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Due vite, cantata da Marco Mengoni, un grandissimo cantautore italiano. Allora, abbiamo qualche notizia qua riguardo delle elezioni comunali del 2026 dall'Italia. Pensate che a Reggio Calabria trionfa Cannizzaro, invece a Venezia Venturini. A Salerno stravince Vincenzo De Luca. L'intramontabili. Il centrodestra mi sa che ancora, diciamo, però sai come le situazioni non sono ancora definitive, ci saranno forse anche delle sorprese. Le elezioni comunali ci sono state, anche dallo spoglio dopo la chiusura dei seggi, mentre va avanti lo scrutinio delle schede. Il centro-destra vince a Venezia, a Reggio Calabria e anche a Salerno. Perciò diciamo nord, sud e anche quasi centro Italia, il centro-destra. Ok, allora carissimi tutti, qua la situazione mi sembra che al momento va abbastanza bene. Andiamo ad ascoltare Crisi di Stato. Questa ce la canta Fedez.

0: sai.
1: E rieccoci qui, buon martedì, buon martedì, oggi è il 26 di maggio del 2026, 21 minuti passate alle ore 7 del mattino. In Italia c'è il bollino arancione a riguardo le previsioni, caldo in 12 città, arancione, picchi di 35 gradi al centro nord, perciò tutti coloro che si trovano adesso si stanno recando proprio in questi centri balneari in Italia, si possono già fare i bagni. Bambina, bambina, questo ce la cantano i Caffè Latte.

0: cose.
1: Bambina cantata da caffè latte, è proprio quello che ci vuole al momento la mattina. È una bella tazza di caffè latte, il caffè col cappuccino e, se siamo lucky, fortunati, anche il cornettino. Ok, il croissant lo chiamano. E poi anche ci sono anche state delle discussioni, ma sto croissant è italiano, francese e via dicendo. Però il croissant proprio è francese. Però chissà chi l'ha copiato, perché che in italiano si chiama il cornetto. Ok, allora carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Questo ce la canta Gigi D'Alessio con Cutte.

0: So guys, they're asking us to do the promo.
1: Why?
2: What do you mean why? We work here now.
1: What do we say?
2: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
1: from 8:30 to 10:30.
3: Pensavo peggio.
2: Don't listen to us.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Ciao ragazzi, ciao!
6: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.

Normale, ce l'ha appena fatta ascoltare Giorgia. Bellissime canzoni, specialmente Feste in Demoni, 11 gradi di temperatura al momento, giornata abbastanza mite, siamo anche nell'autunno, agli sgoccioli, alla fine dell'autunno, è il 26 e di maggio, poi tra un po' ci sarà il 31, finirà poi l'autunno e comincerà l'inverno, maggio, giugno, oh yeah. Allora carissimi tutti, qua abbiamo una notizia che viene proprio dall'Italia. Pensate che ci sarà la festa il 31 di maggio, la festa per il sacrificio, festa musulmana. Sì, questa si terrà proprio nel parco di Villa Giordani a Roma. E già cominciano già le polemiche, la macchina del fango già comincia. Ma questi gli fanno festa, non c'è la porchetta, non c'è agnelli, nessuna macellazione rituale di agnelli in pubblica piazza. Però sai com'è, tante volte ognuno festeggia come vuole. Le comunità fanno, diciamo, l'importante che fanno festa e si ricordano anche qualcosa. Ibrahim El Kerawi del mercato arabo di 100 celle. E qua comincia anche, poi tra l'altro c'è da dire che sai com'è, anche loro purtroppo, ahimè, sono stati un po' accreditati e non è colpa loro. Tutte queste persone, questa comunità ebraica che sai che è lì, che in Italia, che si sono integrati e benissimo, è giusto anche che festeggiano con la solidarietà e uno mangia ciò che le piace. Allora andiamo ad ascoltare Emma con Sbagliata Ascendente. Mamma mia che titolo, Sbagliata Ascendente Leone. Questo ce la canta Emma e Marrone.

0: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
2: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
3: Uno sponsor di questa stazione.

bene. La vita senza te, cantata da Rock Hunt. La vita senza te, della persona a noi molto molto cara, molto vicino, anche che ci accompagna nel percorso della nostra vita. Stiamo parlando delle partner people. Abbiamo qua una notizia, venti di guerra, ahimè, purtroppo pensate che ancora questo accordo tra USA e Iran Non c'è, è saltato, frena, non è imminente, diciamo, Trump non avranno mai il nucleare, Trump si è fissato col nucleare, ma ora mi non è che ce l'ha la Francia, ce l'ha anche la Russia, ce l'hanno anche altre, forse anche non lo sappiamo, chi ce l'ha o chi non ce l'ha, però Trump si è fissato proprio con l'Iran, ma chissà come andrà a finire questa storia, però mi sembra che non ha molti appoggi e sta facendo anche qualche passo indietro. Pensate che addirittura dice che lui sia il servo di Netanyahu, ma chissà. Anyway, andiamo ad ascoltare Patto con Riscatto. Questo ce la canta il grande Vasco Rossi. Patto con Riscatto.

patto con riscatto. Ce l'ha cantata il grande Vasco Rossi. Buon martedì mattina da Francesco, in diretta radiofonica dagli studi della FAI EBI 103.9 FM, in digitù IBI World. Allora, carissimi tutti, oggi è una giornata abbastanza bella per essere autunnale e abbiamo 11 gradi di temperatura. Al momento arriverà sino a 18-19 gradi di temperatura, è soleggiata, che bello, che bello. Allora, carissimi tutti, qua abbiamo una notizia a tutti coloro che si sono svegliati adesso, anche quelli che si sono svegliati prima, però anche a tutti quelli che hanno le apnea del sonno. E pensate che è in arrivo la pillola che agisce su cause neuromuscolari, del OSA. Studio mostra l'efficacia. Pensate che un nuovo studio ha dimostrato che una pillola sperimentale ed efficace contro l'apnea ostruttiva del sonno, OSA, agisce sulle cause neuromuscolari. È stato già avviato il processo di richiesta di autorizzazione al commercio presso le autorità sanitarie competenti. E bravi gli italiani che fanno sempre scoperte a riguardo anche della sanità. Andiamo ad ascoltare Marco Mengoni, attraverso te, Marco Mengoni.

0: Attraverso te, cantata da Marco Mengoni. Abbiamo qua l'ultima notizia della mattinata. Pensate che la Cina ha lanciato embrioni umani artificiali nello spazio. Pensate che aiuteranno a capire le possibilità di riproduzione extraterrestri. Mamma mia, questi cinesi sono incredibili. Vogliono creare lì extraterrestri. Ma chissà chi vivrà e vedrà. Futurismo, people, futurismo.
1: The Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI.
2: Its member groups and volunteers.
3: Ciao ragazzi, ciao! Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati da Radio Italiana 5.

0: brutto.
1: In questo mondo ci vuol tutto. Ebbene sì, il programma finisce qui. Il programma del martedì in compagnia con Francesco. Ok, da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto. Vi saluto anche con la temperatura al momento 11 gradi. Oggi è martedì il 26 di maggio del 2026. Rimanete all'ascolto, mi raccomando, col programma successivo Chris, Ale e Petty. Ok, da parte mia non mi rimane altro che salutarvi. Mi raccomando, comando domattina col programma Chicchirichì, il programma del mercoledì. Ciao ciao a tutti e buona giornata.
2: C'è chi nasce, c'è chi muore,